close in the world is going up in flames. Ta pediamo calé, mini da te ta pediamo, ya onomo tu theu. Oh, mu to pirane, ti na telo ti zoi. Ta pediamo, vasi mi atrehala ya tin talasa, besti ke mingete.

Amore, lascia tutto e vieni qui. La vita passa in fretta, sai, non ci possiamo fare niente mai. Amore, vendi tutto e lascia tutto ciò che hai, o portalo con te qui se lo vuoi. Amami, amami, lascia tutto e vieni qui da me. Amami, amami, porta il desiderio che ho di te. Amore, vendi tutto e vieni qui, tanto non resta niente più.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, tu da tu da. Duemila enigmi nel jazz.